mi pavore java. Da cagnate della bruciare te da stato su me del terzo maggiore, su me del terzo maggiore. Ma di se da rinunciare le camere, non si è che per mangia, è che a gemma, è che. Allora sono la smena, ci meno già mi ha dato di te che di è che vende la bruciare, che la bruciare te le c'è per vedere, porca già non candila. Gardando la giunta, quando era un tavolo, ci ha tirato di me, se la scappa, e si vede, ma la terra te, del vado, la te, perché mi ne vesti, ho avuto una parola sulla. Ma se ho dato a guardare, che mi ha messo a chiedere, che le vesti, che le vesti, che le vesti, che le vesti, che le vesti, che le vesti, che le vesti, che le vesti, che le vesti, che le vesti, che le vesti, che le vesti, che le vesti, che le vesti, che le vesti, che le vesti, che le vesti, che le vesti, che le vesti, che le vesti, che le Rasmi Rabina Bay Kurbay Shakubay Garbi Chapras Mate Gmina.